0: la nostra missione è portare l'energia di Rossini in questi posti, in queste piazze come Casal de' Pazzi. E tra l'altro qui è bellissimo perché c'è il mercato, noi adesso prima di entrare in palcoscenico abbiamo il bar, la frutta e tutto il resto, quindi è un ambiente diverso dal teatro.
1: Con questo si avvicinano, hanno un'opportunità di conoscere una storia che tra l'altro potrebbe essere anche la sua, nel senso molto reale, molto divertente.